0: Mayan FM, ekenwar pogingai, ekenyor pogingai. Kita bagitia emurua onkorgori.
1: Aitong.
0: Mararienda.
1: Loitai.
0: Olturoto.
1: Topoti.
0: Mbenek Dabashi.
1: Isauri.
0: Entergeti.
1: Nkewanchani.
0: Kumpa.
1: Maili 46.
0: Tenebo Omerweshi.
2: Mayan FM.
1: Eini ningizo Mayan FM. Saipoken. Intiringa yuti atuwa Mayan FM.
0: Itume isingolotino onkorogi olomono. Na ingua seuse unalulunga.
1: Mayan FM ibna bo opointi na bishana ewangan olusho
2: ewangan olusho
3: oyaleyo
4: oyalaleyo yeleyo Mayan FM
3: oyaleyo
4: oyalaleyo yeleyo